Cachete. Yo commande gentil sanana pour yo jete. Cachete. Cachete. Viti popo, cachete. Viti popo, cachete.